Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciar? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor. Ogni stella in ciel parla.